0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Mercoledì 24 giugno, siamo pronti ad affrontare questo giro di boa della settimana. Dai, che siamo già a metà, quasi. Da adesso in poi sarà tutto in discesa, però intanto affrontiamola questa sveglia, come sempre, partendo con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Battista, quindi tanti auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 24 giugno. Tanti auguri a Renzo Arbore, uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia, titolo che condivide con Gianni Boncompagni. Arbore, che è veramente un artista poliedrico, showman, attore, regista, musicista. Senza di lui, possiamo dirlo, la nostra vita sarebbe stata sicuramente più noiosa. E poi facciamo gli auguri ad Edoardo Vianello e il suo bronzatissima, devo dire, ancora un tormentone estivo che non tramonta mai. Mentre in ambito sportivo facciamo gli auguri al calciatore argentino Messi, che sta partecipando al suo sesto mondiale e sta scrivendo la storia, sta dando spettacolo, veramente sembra non invecchiare mai, un eterno fuori classe. E poi, a metà tra compleanno e fatto storico, ricordiamo che oggi nel 1910 veniva fondata l'Alfa Romeo, dove Alfa è l'acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Mentre era il 24 giugno del 1901, quindi l'inizio del secolo scorso, quando a Parigi veniva allestita la prima mostra di un giovanissimo Pablo Picasso, e fortunati sono stati tutti coloro che apprezzarono i suoi quadri e li comprarono a prezzi stracciati, e poi adesso si sono ritrovati con una piccola fortuna in mano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: è una stella di... La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini su Dimensione Suono Soft. Lui che ha mandato un forte abbraccio ad una fan che ha scritto: sei meravigliosa, fan di 71 anni che al suo concerto di Imola stava lì tra il pubblico con tutti dei fogli in mano su cui c'erano scritti a penna i testi delle canzoni di Cremonini, e lei mentre guardava lui dava anche uno sguardo ai fogli e cantava seguendo le parole, perché ha detto: sono un ex insegnante, voleva arrivare preparata al concerto, ed è diventata virale.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del Serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del Serramento e a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi

0: successi. È pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Papà, Giffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
11: Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denikar.it.
13: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Nella giornata di mercoledì ancora un contesto anticiclonico su tutto il nord Italia, seppur infiltrazioni di più umide da est daranno luogo a un po' di variabilità in Val Padana, tra Piemonte e Lombardia, la possibilità di qualche nuovo temporale sparso tra pomeriggio e sera soprattutto sulle Alpi, ma quella anche sulle zone prealpine e piedemontane localmente, sulle vicine pianure. Temperature massime in lieve calo, ma sempre intorno ai 34-35 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita.

Dimensione, suono soft. Lo so che d'estate, anche semplicemente a quest'ora, perché già fa caldo, bere il caffè bollente non è il massimo. E allora, tra poco, nell'appuntamento Good Life, scopriremo le varianti fredde.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Iniziamo questo mercoledì mattina con un bel viaggio nel tempo. Ce ne andiamo in Grecia alla fine degli anni 50 durante una fiera commerciale. Perché? Che è successo? Lì c'era un rappresentante di una famosa marca di caffè solubile che non trovava l'acqua calda per preparare appunto il caffè. Però lui non è che si diede per vinto e lo preparava.

0: però lo stesso questo caffè con acqua fredda e ghiaccio, e così pare nacque il famoso frappè al caffè. Quindi da un errore improvvisato quello è diventato poi il simbolo dell'estate mediterranea, perché col caldo, diciamolo pure, il caffè bollente non è che ci stia bene più di tanto, e allora il caffè cambia forma, cambia temperatura e diventa comunque uno dei protagonisti delle pause estive più piacevoli. Tra l'altro molti pensano che il caffè freddo abbia meno caffeina rispetto a quello caldo, però non è sempre così, perché dipende ovviamente dalla preparazione. Alcune versioni come il cold brew possono addirittura averne di più, così per dire. Un'altra curiosità riguarda invece la percezione del gusto. Sai che quando una bevanda è fredda il nostro palato percepisce meno l'amaro, e per questo il caffè freddo appare molte volte più morbido, no? Rispetto al classico caffè caldo, e quindi magari possiamo anche evitare di aggiungere lo zucchero. E dal punto di vista della salute poi il caffè contiene antiossidanti naturali che contribuiscono a contrastare i radicali liberi. Naturalmente, come per ogni alimento, la moderazione è fondamentale, e quindi dai, via libera ai caffè freddi nelle varie varianti. Per esempio, non so se hai mai provato quello col ghiaccio e la scorza di limone. Sì, lo so che in questo momento stai storcendo la bocca, ma dicono che sia veramente da assaggiare.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Uno dei loro più grandi successi, anche se di successi ne hanno messi a segno tantissimi, in 60 anni pensa di carriera. I Pooh infatti quest'estate festeggiano questo traguardo così importante con un tour che si intitola appunto Pooh 60, la nostra storia. E questo era Uomini Soli, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro. Al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it. Nuovi

0: Giovanotti con Baciami Ancora è presente Charlie Chaplin. Lui diceva una cosa molto molto importante, interessante dal punto di vista sociologico. Dicevano: guarda, comunque ti criticheranno, quindi almeno sii chiunque vuoi essere. E questa cosa è applicabile a quello che sta succedendo, a parer mio modestissimo, vergognoso, ad Arisa, ad Elettra Lamborghini sul loro fisico. Cioè sui social c'è una battaglia a chi critica di più il corpo, no? La forma fisica delle altre persone, perché insomma ci si potrebbe fare anche i fatti propri nella vita proprio, ma poi invece di pensare alle nostre di vite pensiamo sempre a quelle degli altri. Potremmo anche cambiare questa cultura, che cosa ne pensi? Comunque tutto questo per dire che Elettra Lamborghini non l'ha mandata a dire ed è uscita sui social con una bellissima risposta di cui ti parlo tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking. Messaggio

0: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Bello partire per le vacanze.
17: Sì, ma con quale auto?
16: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
16: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
17: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
17: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
16: Info su denicar.it.
18: Papà, Giffy è per i grandi?
19: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
20: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
21: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
22: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
25: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5I.
0: Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione suono soft.

Celeste Nostalgia, c'è Riccardo Cocciante. Elettra Lamborghini non ci sta, ha deciso di rispondere senza mezzi termini a tutte le critiche che arrivano a tutti gli artisti, in quanto artisti, perché pare che se uno è personaggio pubblico non può avere una vita, non può prendere decisioni sul suo corpo. Ma lei, dopo aver perso ben 1,5 kg e dopo essere stata tacciata di essere dimagrita troppo per il suo prossimo tour, insomma, la dice bella e chiara e dice: guardate il vostro fisico, visibilmente infastidita dai contenuti dei commenti sul suo aspetto, e dice che insomma non si dovrebbe fare così e basta con questa continua rincorsa alle critiche sul corpo degli altri. Commentiamo troppo spesso il corpo e lo facciamo naturalmente gioco forza troppo spesso negativamente. Hey.

0: c'è anche Liga, non può mancare in un pomeriggio che si rispetti. Con Certe Notti abbiamo concluso in bellezza il nostro appuntamento di oggi. Adesso un piccolo recap e poi l'informazione. Oggi ti ho parlato di una delle regine della frutta estiva, ma quanto è buona e quanto è dolce. Naturalmente scegliamola sempre bene, facciamoci consigliare bene. L'anguria, mamma mia, fa pure benissimo. Abbiamo parlato anche delle sue proprietà nutritive. E poi nella seconda Good Life siamo ritornati su questa miniserie di Good Life che ci stanno piacendo tanto, ovvero la cromoterapia associata alla cera delle candele. Quindi una candela verde, una candela blu, una candela bianca, come abbiamo parlato oggi di queste candele bianche, possono avere un effetto completamente diverso sulla nostra psiche e donarci benessere diverso. Ti saluto, ti ringrazio, ti lascio alla musica e ai contenuti di Dimensione Sound Soft. Naturalmente l'appuntamento è per domani, sempre a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food. C'è un

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. Cadono!
5: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. La diciottenne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al jeep, ma nelle sue dichiarazioni spontanee ha chiesto scusa. Rapina in una gioielleria in via dell'Orso a Brera a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Una 31enne ha denunciato una violenza subita a fine maggio in un locale di via Torino a Milano, un uomo che non conosceva la sorpresa alle spalle mentre si trovava in bagno, l'ha palpeggiata e ha tentato di baciarla. Sarà lutto cittadino a Milano nel giorno dei funerali dell'agente Francesco Imprezzabile, morto nell'inseguimento di un SUV che non ha rispettato l'alt in carcere, un 27enne. Ancora a Milano allerta gialla per rischio temporali fino alla mezzanotte di oggi. Secondo il segretario della NATO Rutte, dalle basi italiane sono decollati 500 aerei americani per la guerra in Iran, tutto nelle regole, dice Crosetto, con le opposizioni che chiedono a Meloni di chiarire in aula. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
10: Questo è il pomeriggio della tua radio del benessere e anche oggi, mercoledì 24 giugno, dopo Fabiana Sera, la giornata prosegue insieme a me. Sono Roberto e per 4 ore, quindi fino alle 21, ascolteremo come facciamo ogni giorno la musica più bella con i nostri successi di ieri e di oggi e poi ci saranno gli appuntamenti di sempre. Non mancherà l'aforisma all'inizio di ogni ora, ci saranno le nostre notizie di Good Life, Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la nostra redazione, non mi resta che augurare. Buon ascolto.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.